Representando il Regno Unito, questa canzone combina vibrazioni alternative con un ritmo ipnotico che cresce da principio a finale. L'energia è diretta e autentica, creando una connessione molto forte tra il ritmo e il messaggio. Qui sta 50 Meeting con Gaza, on and on and on.

Desde Suiza arrivamo una canzone che destacca per le sue emozioni positive e per una sensazione di speranza capo al futuro. Melodia senza eleganza, una produzione moderna su Nation e una pezza che si sente personale e universale al Matej Temps. Questa è la realista Grelli Am Tomorrow.